manga madaga manga dane da dane jagani dane jaga manga samadaga ga ma madani da dane da dane da